0: 90.1 te acompaña hasta el amanecer.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?